sono divertite. Acqua, sacamo come vogliamo. Ma sì, Tomas. Sì, ora. Martini da Follorini, sacca fuori.